0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è il
0: Andiamo?